Ok, quello che si rotta di me che musica iteronona, musica lori... disculpa, dramma cosa niente, lorione. Iteronona, lorita bona, tu cosa non resi nide, diminuto a non resi in tolu, tu ormai ti sei barona tan informazione, io ne. Io mos programma hader, democrazia si de dani, incontro generale o associazione hader, hamutuk batimor-leste nebe democratico, no attivo, no inclusivo. Yane hili corps sociais fon recupera fila fali e teni attividades no simu idea no contribuição no se ema hototo. Nebe hau loron sanulo fulang outubro usi tuku sia dader fatin salão Radio Liberdade o sindu diniam participa ho ita. E aí, dando uma informação, vai ter pode ser a rota de Liu e o programa Rader Ninha, no começo do Fábio, né? E que tá lua e a Loron Sanulo Fulan Outubro. E dando uma informação, vai colega Ronan Sira Roto, tu irmãi, Ita, baru natang musika, iya nih, Liliu baser nih bema kagore dedong. Liliu ya media kemana kita nih balut prepara helahan media nih dia, balu prepara tena, balu fenhanan kona den. Ushida media tahan saya dakari. Balu pak kompres tena yang mereka ada nih ba, nih be bom prepara sound it, Liliu bal musu media nih dia. Tapi kalau kita sira hotu, hanya sampai buying, five mush numero kontak tu baik terbuat sira, numero makanesan, hitu hitu lima hat lima ruah hat sia, no hitu lima lima ruah, dan yang tolo tolo. Numero yang masih ada terbuat sira kontak tu balorong oh ini nih, kita haluha kontak tu mai, kalau kita buat sira cara kontak tu husu musika, baik terbuat sira ni familia, kolega, kae mana be makai terbuat sira cara kusu. Bella det ya, ya ne ami pronto di offerese musica baronna in serne bemaka, accompagni hella programma bibang solok. No tir fila fare mette musica baronna ta musica, husi clamar di niang, honia titlu selingko.

Hola Dili, se hanno in dalla rua bengirata telefone va famiglia, collega ka velo sira, stop hanno in bara. Hotel Comcel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Gloria, senti il sabor. To tukurua lorai. Radio Libertad, senoloresin lima, pontu walu megahertz.
1: Ok, musica che si trova con il titolo Angel Baby, l'orione ita behetuku ideli una minuto ruaya. Non è musica di ne, che mus l'orione ita behetuku ideli una minuto rua, tamane la fati haunia. Meri diek meri ek solok norona diek beto bot siro hoto, non è tu irmai, au se lori to bot siro borona lai drama, husi, kokosa ninian, konaba fetonomane, iek bit, ho di prevene violencia. Non è turmata parola la drama, depois di drama, ma che continua a fila fali ho musica. Tambane, beto bozzi rehoto, na fate in stato.

0: senti sabor to tukurua lorai. Radio Liberdade, senoloresin 5.8 MHz.
1: Okay, musica Rusia Ariana feat. Justin Bieber honey title stuck with you. Lorione ita be tu kuide liona minuto limenu loresing ida. Non è musica rene sa nessa musica ikus be programma me yudi di song o hing nin yang ya. Tamare be to pot sira utla bale hasa sang lai tamba tu irma sia tam programma lora ik sobak na bisa loro husi belung yanti. Non è hana be maka malu kito pot sira studio rene sia sa nok sumika ngusi to pot sira nia futar tilong ate a prossima edisaun. No, ite se taka programa erisang ohing ini ho musika usi Phil Baptista, wani titulo Diferente Cultura, no bom fine semana baito pot sirahoto.

0: Ritmo Joven. Si no lo eres en Lima, pon tu walu Megahertz.
1: Kita gusto halima games? Top up voce game agora facilitan li Lucy Games.tl. Ito ni Jonah Jogos favorito. Usi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, usi PUBG, no voce game sila selutan, ototo ihadit games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voce games? Kita haluan visita games.tl.

Dia ko vinti serona nain no kompani nain radio lebih rara sira hotu. Ane sa musika rua ikus bataka programa niang i turmai ta kontuna leta mensajem balu langsung taka programa. Bele to. No li valitan kira so mensaje. Ma un di che la musica è fel nella differente cultura. Non abbiamo un sorri tempo ma che la permette, no, Ok. Li valitan. Buon fine settimana, forse non radio liberate. Obrigado, no, ma un buon fine settimana, ma sbaglio tutto, E lago favore, trona musica, slow as ne, abosok matan, abosok maun. Descansa com a tequiança, amor. Dança é fatin det. Nessa dança o dobe, mas nessa mão Bona mão, toca lá e pituca mania e de lá. Ok, Cris Moreno. Siap. Ok, ouvintes, trona naino, acompanha na entrada, o liberal se redou.

Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ka velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.